0: Hollywood revolucionari Crlene Rose. Oe veliose. Istrati, materina.
1: Da.
0: Ba.

so chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida per